Ya galanya wano. See? Mama praise, orio jawama. Mama ragadi, chiri chitawa mama blessings. Mama nuji mumula baka.